0: か近づいてるな。
1: おいおい、おお、
2: Che è a tu?
1: Bello.
3: E da fina io Andre.
2: Che è a Harriata?
1: Guarda te ci che cai muano, guarda te che terare in cai nani.
4: Guarda te mai che tu va, chiamata.
2: Ja te nei, ilo no nei au mo ngā kai moana. Ko timata ke au ki te whakarite i ngā kai o tēnei pō?
4: Nā Harriata rā te whakaa. Engari me aroha atu. Kei te āwanga wanga hoki, ka haure anō kia rongona mai te tahi kupu i te puari.

0: ti che ti non hai te a roha pure da ue tu cotere o te hai chi ha e ta e a te ue te.
1: Kekenei.
2: Taho, pakkuja pakamaatai.
1: Taiho, anna ja no teetahi. Kenaa koi maa kuini.